0: Oremos. Deus, qui dirigentibus te bona invisibilia preparasti, infunde cordibus nostris tui amoris affectum, ut te in omnibus et super omnia diligentes, promissiones tuas, quae omni desiderium superant, consequamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Libri Ezechielis Prophetae, caput vigesimum quartum, tema erit Ezechiel vobis in portentum juxtaque fecit facetis. A reading from the book of the prophet Ezekiel. The word of the Lord came to me, Son of man, by a sudden blow I am taking away from you the delight of your eyes. But do not mourn or weep or shed any tears. Groan in silence, make no lament for the dead. Bind on your turban, put your sandals on your feet. Do not cover your beard, and do not eat the customary bread. That evening my wife died, and the next morning I did as I had been commanded. When the people asked me, Will you not tell us what all these things that you are doing mean for us? I therefore spoke to the people that morning, saying to them, Thus the word of the Lord came to me, Say to the house of Israel, Thus says the Lord God, I will now desecrate my sanctuary, the stronghold of your pride, the delight of your eyes, the desire of your soul. The sons and daughters you left behind shall fall by the sword. Ezekiel shall be a sign for you. All that he did, you shall do when it happens. Thus you shall know that I am the Lord. You shall do as I have done, not covering your beards, nor eating the customary bread. Your turbans shall remain on your heads, your sandals on your feet. You shall not mourn or weep, but you shall rot away because of your sins and groan one to another. Verbum Domini.
1: Deo, gratias. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. La roccia che ti ha generato, tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Ha detto, io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Mi resero geloso con ciò che non è Dio. Mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta. Hai dimenticato Dio che ti ha generato.